Assieme a me i milioni maschi, io bicchiam da yam. Mrazia pennite, maschiam suavite, ne estram. Ubicchiam parite, ubicchiam voinite, da sigraia da bocca.